0: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.
1: Você está ouvindo TBT Mega Hits com DJ Paulo Torres.